intanto volano gli anni, fra le emozioni e gli affanni, e ti risvegli già a 20 anni. Figli della moda, la pubblicità ci frega e poi ci veste tutti uguali. Figli della televisione, che violenza senza miti né ideali.